0: senza in brava frequenza. Veç politia in veç dobre glasbe.
1: Radio Lina.